0: qua precavio, suono del vio, e parla sì. E basta! Che è esso?
1: Ma sei chi ne
0: intro? E a chi?
1: Che vienes?